culture. I wish you a lovely morning, afternoon, evening or night, guys, and I will wait for you tomorrow, same time, 7 p.m. in Dubai, 5 p.m. across Europe. E un saluto grande anche all'Italia, un abbraccio enorme al mio meraviglioso mito Kimmy Antonelli per la vittoria magistrale storica di ieri. E un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, che ci aiutano a diffondere il segnale di MTW. Thank you to everyone helping MTW growing up step by step. We are not chasing numbers, but we are happy if you like this experience to share with your friends, inviting them to